fare con il reale ma visimo loco ha molto fare va a mille husi frequenzia o l'unore sensibile punto hit megahertz. Ora accompagna interviste.